my su amai. Rere maite manu. Rere maite manu ki tuamot. Ki Tahiti. Ki Makesa. Ki Hawaii. Rere maite manu ki Rapa Nui. Rere maite manu. Rere mai. Ki te fetu e te kaumarima o Cook Island. Tu oro yara. Tu oro yara.